0: Easy Lover, ma che bella è Easy Lover? Una canzone pazzesca, amici, alle 4 e 12 minuti su RTL 102.5. Noi andiamo da Ciro. Ciao Ciro, buonanotte.
1: Sì.
2: Buongiorno.
0: Aspetta Ciro, non si sente una fava. Aspetta,
3: allora, aspetta
0: un attimo,
3: torniamo fuori onda, tu parla intanto.
0: Ok, no, perché sembrava che fosse su un motorino. No, hai presente quando c'hai il motorino, il microfonino, e l'aria ti va in faccia e quindi entra tutto nel microfono?
3: Okay,
0: non si capiva. Proviamo
3: a richiamarlo, dai.
0: Va bene, proviamo a richiamarlo magari, perché dovete sapere che Ciro ci ha chiesto di tenerlo sveglio.
3: E noi facciamo così.
0: E noi siamo qui apposta, noi facciamo anche servizio pubblico, ci mancherebbe altro, perché è partito da Matera alle 8. Eccolo qui. Ciao Ciro!
2: Mi sentite?
0: Sì. Probabile. Ciro, ciao, come stai?
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te.
2: Tutto bene.
0: Bene, bene, bene. Allora, geolocalizzati, dove sei?
2: Allora, ho passato Sarzana, dopo via Reggio Massa.
0: E sei partito da, dicendo, da Matera,
2: da,
0: giusto?
2: Sì, provincia di Matera, Garaguso, un piccolo paesino.
0: Benissimo, a che ora?
2: Siamo partiti alle 20.
0: Siamo, quindi non sei da solo.
2: Non sono da solo, sono qui con la mia famiglia, c'è mia moglie.
0: Ah,
2: e
0: ci sono
2: i miei
0: tutti.
2: Due piccoli.
0: E allora, come
2: bambini.
0: Si chiamano? Come si chiamano?
2: Giuseppe, il grande, che ha 4 anni, e il piccolino, che siamo venuti proprio giù a festeggiare il suo battesimo, no, si chiama Donato.
0: Benissimo, quindi è proprio piccolo piccolo. Allora, dovete arrivare in Francia,
2: a Nizza.
0: Sì. Ok, come mai, vacanza o altro?
2: Noi siamo scesi da Nizza perché abitiamo a Nizza.
0: Ah, quindi abitate lì.
2: Appunto il battesimo. Sì, sì, abitiamo. Okay, adesso sono finite le vacanze e si rientra.
0: Da quanto, come si chiama tua moglie, che non abbiamo, forse non l'hai detto?
2: Si chiama Maria.
0: Maria, che salutiamo. E come mai il trasferimento a Nizza? Quanto tempo fa è successo? Come mai? Raccontaci un attimo.
2: Allora, io praticamente ho iniziato a lavorare lì nel 2023.
0: Ok.
2: Dopo circa un anno e mezzo, essendo che c'era il mio primo figlio che comunque era appena nato, poco più di un anno, la mancanza e tutto, ho detto adesso vi porto via con me perché non riesco a stare lontano.
0: Hai fatto
2: da loro, ecco.
0: Hai
2: quindi
0: fatto
2: li
0: bene.
2: Ho portati tutti su. Adesso sono quasi 2 anni che abitiamo insieme.
0: Beh,
2: diciamo.
0: Nizza è splendida, una città splendida.
3: Esatto.
0: Ti trovi bene?
2: Molto, molto grande rispetto al paesino, diciamo, da dove
0: certo,
2: siamo
0: dove
2: arrivati.
0: Arrivi,
2: però è tutta un'altra storia, molto, molto bello. Clima abbastanza caldo tutto l'anno.
0: Belli. Guarda, stavo riflettendo l'altro giorno su dove andare con la mia compagna a settembre. Nizza potrebbe essere una meta fattibile, direi, perché è un posto splendido.
2: Sì, passati il periodo estivo, perché c'è molta molta
0: chiaro.
2: Umidità,
0: immagino.
2: Però da settembre inizia a avere un clima molto piacevole.
0: Ti metti su un tavolino, ti bevi un goccio di vino, mangi qualcosa che

0: e si mangia benissimo a Nizza, per quello che so. Ma ragazzi, ma che bello!
1: Davvero, no, è molto molto bella.
0: Va benissimo, Ciro, noi ti facciamo... ma lo so, immagino. Guarda Ciro, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo per tutto e
1: grazie.
0: Buon viaggio.
1: E vi ringrazio per la compagnia, perché sto a speranza di mia moglie. Guarda, siamo
0: ma lo sai, spesso le mogli, le compagne o i compagni o quel che è accanto fanno le passenger princess, ovvero le principesse che vengono trasportate, no? Un pochino senza cognizione di causa, perché tanto sono lì e si addormentano, uomini e donne, è uguale. Ciao ragazzi, buon viaggio.

0: abbastanza sicuro che Peaches non si riferisca alle pesche. Il buon Justin Bieber in questo pezzo, sei d'accordo, David?
1: Sì, io me lo so anche ballando, perché sotto
0: sì,
1: l'effetto del Peaches.
0: Sì, va bene.
1: La favola delle Peaches.
0: Sì, va bene. C'è un vocale, David?
1: No.
0: Come no? No. Ma avevi detto de sì.
1: No, ho detto rampa.
0: Ah, io credevo che sulla rampa potevamo sentire quello, no, che ci faceva la civetta. Ma avevi detto te.
1: Che diamine, cavolo.
0: Me l'avevi detto te. Lo vedi che è vero che me l'avevi detto te?
1: No, non te l'avevo detto ora, però potevo metterlo, ora che ci penso. Potevo
0: anche io, perché ho detto ma facciamo questo, lo mettiamo.
1: No, però non ci avevo detto, però c'ha ragione comunque in ogni caso. Mannaggia. Anche se non ci avevo pensato, ci
0: no, però
1: pensare.
0: Facciamo così, ragazzi, restate lì perché abbiamo un nostro Very Normal People che ha fatto l'imitazione della civetta.
1: Perché a noi le imitazioni piacciono.
0: Oddio, dipende. Con calma. Questa della civetta va bene. Amici, ci fermiamo, torniamo tra poco, restate lì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Qualcosa per te, il disco di Luciano Ligabue su RTL 102.5. Noi andiamo da Sara e Matteo. Ciao ragazzi, ciao Sara.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao ragazzi, buonanotte, come state?
1: A voi, tutto bene, voi?
2: Tutto bene.
0: Ma discretamente, voi siete in macchina naturalmente perché si sente dall'audio. Da dove siete partiti, dove state andando e dove siete in questo momento?
1: Siamo partiti da Ruffano in provincia di Lecce e stiamo tornando a Roma.
0: Ok.
1: Ora siamo più o meno...
2: Siamo sopra Brindisi, non so di preciso, abbiamo passato da poco Ostuni.
0: Ok, ok, quindi...
1: Siamo ancora in Puglia.
0: Quindi vi manca ancora un bel po'.
1: Sì, 4 ore e mezza.
0: Questo viaggio mi puzza tanto di ritorno a casa.
1: Sì.
0: Ok, più che ritorno a casa, ritorno nella città dove vivete, giusto?
1: Sì, noi siamo di Roma.
0: Ok, benissimo. Allora, eravate in vacanza. Quanti giorni avete fatto di vacanza?
1: Siamo stati una settimana in Calabria e una settimana in Puglia.
2: Non... dai miei nonni e una settimana poi per conto nostro.
0: Non male, non male. Immagino dai nonni quanto avete magnato. Non... Ma, secondo me ve lo siete
1: dimenticato. Non si può descrivere.
0: Perché ve lo siete dimenticato. Meglio dimenticarlo. Sara,
1: no, ma... è bello.
0: Brava. A Napoli dice quanto è bello magnà. Amen. Allora, ragazzi, voi state rientrando venerdì 28 agosto alle 4:30 di notte, perché la partenza è intelligente. Poi dimostrate di essere intelligenti, soprattutto perché ascoltate questo programma, ma questo è il programma delle partenze intelligenti. Non c'è nessuno in strada, giusto?
1: No, qualche camion ogni tanto, ma
0: niente di che.
2: È libero.
0: Come?
2: Tutto libero, tutto libero.
0: Bella.
2: Apposta,
0: ok, quanti anni avete, ragazzi?
1: Io 21, lui 23.
0: No, siete giovanissimi. Tornate a Roma. Che fate a Roma?
1: Studiamo medicina.
0: Alla faccia. Allora, io ho tanti amici che hanno studiato medicina, che sono diventati dei medici. Li ho sempre visti molto affaticati per via dello studio. Me lo confermate?
1: Durante l'anno sì, però riusciamo sempre a prenderci, diciamo, queste settimane d'estate, no, rigenerando.
0: Beh, giustamente. Beh, ragazzi, quando è che si ricomincia con le lezioni?
1: A fine settembre, però bisogna dare qualche esame adesso a settembre prima che inizino.
0: Aia, aia, che esame bisogna dare? Tutti e due, voglio sapere gli esami di entrambi.
2: Io sto sereno e tranquillo. Deve parlare con lei.
1: Ah, io devo fare fisiologia.
0: Ah, quindi Matteo, bello tranquillo, non ha esami settembrini, mentre la nostra Sara che deve dare fisiologia?
1: Sì.
0: A me già mi spaventa la parola, figurati un po'. Vabbè, ma è giusto. Io ho studiato lettere classiche e non mi sono mai laureato. Sono talmente lontano da queste materie che non potete neanche immaginare.
3: Sara, ma riguarda il discorso quando uno dice ho dei bisogni fisiologici?
0: Non credo.
3: No, ok, no, non è quella roba.
0: Non credo c'entri questo.
1: Vabbè, anche, diciamo più o meno.
0: Okay. Ma Sara, devi studiare, scusami, oppure hai già messo fieno in cascina o devi iniziare da zero?
1: Voglio essere sincera, diciamo più o meno da zero, dai.
0: Va bene, allora
1: ho qualche appunto delle lezioni.
0: Sento la voce tremare. Sara, ti facciamo un grosso in bocca al lupo per l'esame.
1: Grazie.
0: Vi facciamo vi auguriamo buon viaggio naturalmente per il vostro rientro.
1: Grazie.
0: A Roma. E ragazzi,
1: grazie della compagnia.
0: Ci mancherebbe, siamo qui apposta e ci fa piacere farvela. Ciao ragazzi, grazie mille, buon viaggio.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao, ciao ragazzi, ciao, grazie ancora. Ah, mettiamo anche un bel disco. Godetevelo, amici, alzate il volume. Mr. Gorgeous, Mock City.

0: ci dividerà.
1: Beh, hanno ragione Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli sono molto simili, due città portuali, quindi due città d'accoglienza. Perché? Perché le città portuali sono famose proprio per accogliere le persone. Tra l'altro, canzone che ho sentito quando è stata presentata a Marassi, prima della partita, la prima giornata di campionato, proprio appunto a Marassi, a Genova, tra la partita era Genova-Napoli, perché stavo guardando la partita, essendo io tifoso del Napoli.
2: Ah, pensavo del Genova.
1: Ma a parte che c'è un'amicizia tra tifoserie,
2: no, peraltro,
1: quindi...
2: peraltro non so se è nota del Genova, questa è una
1: del
2: roba...
1: Genova.
2: Lo so, perfetto, però...
1: Per favore. C'è un vocale?
2: Sì.
1: Più di uno.
2: Sì, allora voglio.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Come fa la civetta? Conosce Naso, Giorgio da Pavia.
1: Sì. Allora, io non so per quale motivo lui ha scelto, Giorgio ha scelto di fareci l'imitazione della civetta, ma è vero.
2: Ciuccio.
1: Infatti si dice, in napoletano si chiama ciucciuettola. Perché è un nome onomatopeico, richiama il suono che fa la civetta quando rompe le palle.
2: Sì.
1: Esatto. Vabbè, siamo questi amici, lo sapete, andiamo avanti.
4: Nel lontano 83 facevi il militare a Casasse della Delizia, in provincia di Pordenone.
1: Bene.
4: Quando veniamo a casa in licenza con il 48 ore, in treno ci volevano 8 ore.
1: Alla
4: dovevi
1: faccia.
4: Cambiare a Venezia, a Padova e a Mantova a prendere il locale per andare al mio paese.
1: Figurati.
4: Con l'autostop, 4 ore eri a casa, ti mettevi la drop e si fermavano subito immediatamente.
1: Vedi.
4: E partivi e andavi, 4 ore neanche eri a casa. Ciao.
1: Beh ragazzi, erano altri tempi amici, totalmente altri tempi.
2: Decisamente.
1: No, totalmente altri tempi proprio. Va bene amici, arriva Lady Gaga, questa è The Dance su RTL 102.5.

0: Di Goya sono abbastanza inquietanti. Goya, il disco di Fabri Fibra insieme ai Pinguini.
1: Scusa, peraltro nel testo diceva: se non muori non fai parte della storia. È normale, scusa, prima di morire poi entri nella storia.
0: Sì, sì, ho capito, ma lasciami stare Fabri Fibra e Pinguini, per cortesia.
1: No, no, ma i Pinguini vanno bene. Poi,
0: anche Fabri
1: Fibra.
0: Poi
1: peraltro sta arrivando l'inverno, tra poco i Pinguini tornano di moda.
0: Perfetti. Angelo, ciao, buongiorno. Oh mamma, calma.
1: Ci riprovo, aspetta.
0: Calma, sentito un disastro inenarrabile. Proviamo a sentire Angelo, vediamo se il nostro David Bella dà delle indicazioni e il nostro Angelo le segue. Ciao Angelo!
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, adesso ti sento perfettamente, complimenti, bravo David. Angelo, come stai?
2: No, più che altro, no, tutto bene, semplicemente qua in viaggio c'è un po' di pioggia, quindi sto con le... trovo con le spazzole, fanno un po' di rumore, chiedo scusa.
0: Dove sei?
2: Allora, sono partito da Aosta perché mi sono trasferito qui 2 mesi fa da Catania.
0: Okay.
2: Ho trovato un lavoro qui, mi sono trasferito. Adesso sono in provincia di Vercelli perché sto andando verso Savona.
0: Per fare che?
2: Per prendere un po' di sole, dato che in montagna, insomma, mi pare un po' difficile.
0: Guarda, in montagna io mi sono abbronzato parecchio, in montagna ci si abbronza tantissimo. Però, quindi stai andando in ferie?
2: Sì, allora, un weekend... adesso e la prossima settimana torno in Sicilia per un paio di giorni, ma poi ritorno nuovamente a pieno regime al lavoro.
0: A lavorare, ma giustamente per farti il weekend come si deve, mi sei partito a che ora sei partito? Alle 4?
2: Sono partito sì alle 4, sono andato a dormire alle 9 per svegliarmi.
0: Bravo.
2: Leggermente presto.
0: Bravo,
2: sì,
0: è così che si fa, è così che si fa. Ma sei da solo, Angelo?
2: Sì, sono da solo.
0: Ok, anche lì passerai un po' di giorni da solo a Savona, insomma nella zona di Savona?
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Guarda.
2: Poi comunque per prendere un po' di colore, dal momento che abituato a vivere sempre giù non ho preso sole, quindi in realtà sto venendo un po' di invidia a vedere in realtà i miei amici, insomma...
0: mazziare,
2: divertirsi tutto il tempo.
0: Guarda, chi lo dici, io dovevo essere a Lipari nelle 2 settimane precedenti quando la radio ha trasmesso da lì, ma purtroppo non ho potuto quest'anno. Chiedimi quanto ho rosicato. Quanto hai rosicato tu? Te lo posso garantire, perché sarei a Milano.
2: Anche le ceneri, ceneri dell'Etna.
0: Come?
2: Ci sono state le ceneri dell'Etna che hanno anche...
0: È vero, è vero, è verissimo, è verissimo. Angelo, quindi un paio di giorni da solo, mi piace questa cosa che ci stai andando da solo, perché dobbiamo riscoprire anche la possibilità e la voglia di andare da soli a farsi dei viaggi. È bellissimo, io lo faccio sempre. Complimenti Angelo. Angelo, ti auguriamo allora una buona vacanza, goditela e abbronzati!
2: Grazie a voi,
0: ciao.
2: Buona giornata.
0: Grazie a te, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: C'era la bora, eh?
0: Mamma mia, si dice, perché pioveva nella zona dove era. Craig David, Don't Love You No More.

che è il titolo del pezzo di Samurai J che avete appena ascoltato qui su RTL 102.5. Volevo salutare Angie da Toronto, perché c'è un very normal people in ogni città del mondo, amici, anche in Canada. Ultima canzone della settimana.

0: le cose hot.
1: Quelle...
0: Come scusi?
1: Ah, c'è tombare.
0: Che sarebbe certo compare, cioè esatto, c'è tombare in catanese. Amici, è finita la seconda ora, fermi lì, perché ce n'è un'altra. Anche a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova, sono le 5 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Mosca alza i toni contro Londra e i paesi della NATO, mentre il portavoce del Cremlino Peskov definisce spauracchi le notizie su un possibile attacco russo alla NATO. Nella serata italiana da Washington, la rassicurazione del presidente degli Stati Uniti: ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha affermato Donald Trump. Ora la morte di Ratko Mladic, l'84enne generale serbo-bosniaco, stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Si allarga l'inchiesta sulla morte per difterite della bimba di 4 anni di Palermo mai vaccinata, deceduta 7 giorni fa. La procura, che ha già indagato per omicidio colposo ai genitori, ora avrebbe scritto nel registro degli indagati i medici degli ospedali Cervello e dell'ospedale dei bambini che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto. Chiudiamo con il calcio. L'Atalanta si qualifica alla fase campionato della Conference League dopo aver sconfitto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv. E siamo ai sorteggi di Champions League. Inter e Roma pescano il Real Madrid di Mourinho, Napoli col Manchester City, il Como di Fabregas col Barcellona. Questi sono solo alcuni dei big match che dovranno affrontare le squadre italiane. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e l'Ariani, il PSG campione in carica. Ed è tutto. Traffico.
2: Via Radio.
4: Buona mattinata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 3 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per un incidente con un camion coinvolto. Per questo è chiusa anche l'uscita di Calenzano provenendo da Bologna. In alternativa si può utilizzare l'uscita di Prato Est. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, è venerdì 28 agosto, sono le 5:03 minuti e questa è l'ultima ora di Malanotte No.
1: La terza ora, ragazzi.
0: La terza, l'ultima. Poi basta, sì, andiamo esatto. A casa e ci vediamo.
1: A meno che
0: vediamo,
1: non decidiamo sentiamo. Di prolungare
0: non si può.
1: E si chiama Non Stop Malanotte No.
0: Perché non ci fermiamo mai.
1: Esatto.
0: Ciò
1: bravo.
0: Significa che dovremmo andare in onda tutto il giorno.
1: Ad libitum.
0: Sì, esatto. Tu saresti. Io morirei. Io una
1: no,
0: volta.
1: No, io
0: ho
1: devo
0: fatto
1: andare a casa perché
0: ore.
1: Devo accompagnare mia moglie e i miei bambini.
0: Dove?
1: In vacanza.
0: Ah, beati loro.
1: Beati loro.
0: Loro saremo
1: poi ritorno qui alla carne.
0: Com'è?
1: Ah, carne.
0: Cioè, che vuol dire?
1: Che significa che poi che io mi sbatto.
0: Ah, che tu ti quello. Va bene, amici. Eccoci qui: 378-378-1025. Lo saprete, preferiamo i vocali. Ma un WhatsAppino va bene uguale. Oppure 02 25 15 15. Io direi di iniziare subito come al solito con il nostro Power Hit.

0: Questo spero che voi abbiate fatto il risveglio muscolare tipico del venerdì mattina. Moving to the Sun su RTL 102.5. Volevo leggere il messaggio di Laura che ci ha inviato al 378 378 1025. Ciao ragazzi, sono Laura di Desenzano, sono in viaggio verso Milano e volevo ringraziarvi per la compagnia che mi state facendo. Sono all'altezza di Bergamo, sto andando a prendere l'uomo che mi ha reso felice. Grazie mille. Grazie a te di aver condiviso con noi un momento a quanto pare importante. Beh, sì, della tua vita. Ti auguriamo che le cose possano andare sempre meglio.
1: Sì, è vero.
0: Vocali?
1: Abbiamo due vocali.
0: Vai. Okay.
2: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
2: Ascoltavo prima l'intervento dell'amico Ciro che sta tornando a Nizza e gli auguro buon viaggio. E tu nel discorso hai introdotto il passenger, la passenger princess,
0: il passeggero
2: che sta lì, esatto. E poi si mette a dormire e fa i comodi suoi. Io da parte mia non saprei fare il passeggero.
0: Nemmeno
2: non, non è da me. Preferisco guidare, ma il passeggero credo che uscirei matto. Non è per mancanza di fiducia, per carità, ma è proprio che non sono portato a fare il passeggero.
0: No, nemmeno io. Zero.
1: Ma quando è nato avendo scritto tu devi guidare.
0: Tu devi guidare. Evidentemente l'hanno detto anche a me appena nato. Tu devi guidare. Esatto. Perché non riesco. Anche io, come il nostro amico, non. No, accanto, poi sto male. Poi capita a tantissimi.
1: No, quello.
0: Tantissimi.
1: No.
0: Sì, la nausea in macchina, ragazzi.
1: Quello
0: a voi non capita. Diego? No. Tu sei guidatore o
3: guidatore?
0: Guidatore. Non sei abituato a stare accanto? No, vedi. No,
1: io ogni tanto molto di rado mi capita, però è vero, quella roba lì, se non sto attento.
0: Mal d'auto.
1: Poi ogni tanto mi può venire, vero, vero, vero, quello è vero.
0: Sentiamo un altro vocale.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, Luciano.
4: Dalla provincia di Potenza. Stupenda l'eclissi che si sta vedendo adesso nei cieli. Limpidi, alzate gli occhi al cielo e vedete l'eclissi.
0: C'è un problema.
1: Che lui è a Potenza, noi siamo al nord.
0: E non dunque, si vede.
1: Non si vede
0: perché è brutto tempo. Allora, intorno alle 6:15 dovrebbe essere proprio al massimo. Stiamo parlando di un'eclissi lunare. La luna verrà coperta al 96%. Quindi una roba pazzesca. Solo che a quanto pare qui nel nord Italia non si vedrà molto bene a causa delle nuvolaglie.
1: Esatto. E io sfido, vorrei lanciare un sondaggio. Chi riesce a vedere il 4%?
0: Tu sei scemo, lo sai?

Sono le 18:41 minuti su RTL 102.5 del venerdì, suona 70, 80, 90 all'ora con me che sono Massimo Alberti. Direi che come sonorità siamo entrati anche nella sala anni 90, grazie a Everything But The Girls e Miss You, e a sto punto facciamo sognare anche quelli che andavano a ballare in quel periodo, perché no? Vi vedo i messaggi, 378 378 1025, è bellissimo leggervi. Ora ci

0: Si scrive disco, ma si canta D-I-S-O con 8-1. Bellissimo. Prima ancora che sia The Sunshine Band, ancora Rockwell, Earth, Wind and Fire. Direi che anche oggi una bella scorpacciata di musica in stile 70, 80, 90 all'ora. Con me che sono Massimo Alberti. Oggi vorrei salutare e ringraziare Angelo Vicari, Luigi Nino, Simone Chievegato e Fabio Romano. Come sempre, preziosissimi. Ciao a tutti!
1: Anche a Pietracatella, che è in provincia di Campobasso, sono quasi le 19.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano il caso Ranucci. Report avrà due nuovi conduttori, mentre per Ranucci la RAI ha tre proposte. Ma tutto questo non piace agli storici autori. Massimiliano Mantiloni.
3: Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. Al giornalista la RAI avrebbe sottoposto tre opzioni: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una ricollocazione professionale coerente con il suo grado, fa sapere l'azienda. La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Resisto al fango trovando la forza nella mia storia, ha scritto su Facebook Ranucci, postando le immagini dell'attentato del 16 ottobre 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, che tutti hanno dimenticato, ha sottolineato il giornalista. Mentre il suo legale Roberto De Vita commenta: non condurrà Report, ma la più importante battaglia per la difesa del giornalismo d'inchiesta. La decisione della RAI condanna la vittima di un attentato e gli inviati storici del programma annunciano: la decisione è per noi irricevibile, pronti alle dimissioni se l'azienda non cambia idea.
1: Ora la catastrofe del Nepal, dove dopo l'alluvione i dispersi sarebbero più di 2.000 e centinaia i morti accertati. Benedetta Mannucci.
4: A raccontare gli attimi del disastro è stata Valentina Piccinini, italiana sopravvissuta alle inondazioni in Nepal. Abbiamo visto un'enorme nube marrone che veniva verso di noi e abbiamo sentito un boato immenso. Sono scappata sulle montagne e mi sono arrampicata più in alto che potevo. Senza l'aiuto dei nepalesi non sarei qui adesso, ha detto all'ANSA. Non ci sono invece novità per quanto riguarda i tre italiani di cui da mercoledì non si hanno più notizie, ma il ministro Tajani ha fatto sapere che la Farnesina sta continuando a monitorare la situazione minuto per minuto. Mobilitazione anche dall'Unione Europea, che ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari per sostenere le comunità colpite. Secondo l'ultimo bilancio fornito dalle autorità nepalesi, i morti sarebbero 584, mentre le persone disperse sono oltre 2.000.
1: La Serbia ha preso una decisione che lascia davvero allibiti. Vlatko Mladic, il cosiddetto macellaio di Srebrenica, morto ieri, sarà sepolto con tutti gli onori militari. Valentina Iannicelli.
5: L'annuncio dei funerali di Stato con gli onori militari per Ratko Mladic è stato dato alla radio dal ministro della difesa serbo Vujic. Il generale, chiamato anche il boia di Srebrenica e che stava scontando un ergastolo per genocidio e crimini di guerra all'Aia, è morto ieri in un ospedale penitenziario della Corte Internazionale. Mladic ha fatto uccidere oltre 8.000 bosgnacchi musulmani, tra bambini, donne e uomini, nell'operazione di pulizia etnica portata avanti tra il 92 e il 95 durante la guerra in Bosnia e Erzegovina. L'UE ha condannato la scelta e ha detto che qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i valori europei più fondamentali e non ha posto né nell'Unione Europea né nei paesi candidati. Mentre il Cremlino si è schierato con Mladic e i suoi seguaci, dichiarando che al militare è stato riservato un trattamento disumano. La figlia prediletta del mostro, Ana, si suicidò quando capì chi fosse il padre. Una consapevolezza ancora lontana da molti dei suoi connazionali.
1: Dopo la morte oggi di re Harald V di Norvegia, un sovrano molto amato dal suo popolo, è salito al trono il figlio, che ha preso il nome di Haakon VIII. Manterrà lo stesso motto di suo padre, di suo nonno e del suo bisnonno, che è tutto per la Norvegia. In Andalusia voltiamo pagina. In Spagna un italiano di 60 anni è stato fermato con l'accusa di aver assassinato la compagna tedesca. I due erano in viaggio in camper. Max Vigiani.
6: Buonasera. Nome e cognome del presunto omicida non sono stati ancora diffusi, ma la Guardia Civile, che lo ha arrestato, ha solo reso noto che si tratta di un sessantenne italiano che era in vacanza in camper con la vittima, la sua compagna di 47 anni, di origine tedesca. Al cadavere di quest'ultima, sul quale erano evidenti numerose coltellate, è stato trovato in strada non lontano dalla spiaggia di Punta del Caiman, di Isla Cristina, Huelva, nella regione spagnola dell'Andalusia. Non è chiaro il movente dell'assassino, che gli inquirenti sperano di chiarire dopo l'interrogatorio dell'uomo accusato di omicidio. Quello di oggi, se sarà confermato, è stato il 37esimo femminicidio in Spagna dall'inizio dell'anno. A te.
1: La chiusura in borsa a Milano, a Piazza Affari FTSE MIB più 0,67%. Siamo alla pagina sportiva. Buonasera Andrea Salvati.
7: Buonasera, incominciamo con i sorteggi di Europa e Conference League per le tre italiane impegnate in Europa League. Milan e Juventus rossoneri che affronteranno il Benfica in casa, l'Olympiacos in trasferta, il Ferencváros in casa, il Salisburgo in trasferta, il Sunderland in casa, il Bournemouth in trasferta, l'Ararat Armenia in casa e il Levski Sofia in trasferta. Per la Juventus invece Real Sociedad in casa, Zetalk Mar in trasferta, Rennes in casa, Ferencváros in trasferta, Omonia Nicosia in casa, Celta in trasferta, NEC in casa e l'Hapoel Beersheba in trasferta. L'Atalanta invece in Conference League se la vedrà in trasferta con l'Ajax, in casa col Paphos, in trasferta col Borac Banja Luka, col Kairat Almaty in casa, in trasferta con il Riga e con il Maialbi in casa, date delle partite che verranno annunciate nelle prossime ore. Intanto questa sera a San Siro il primo anticipo della seconda giornata di campionato, la prima di Amorim sulla panchina del Milan in Serie A. I rossoneri se la vedranno col Venezia, giornata che ha visto anche il definitivo addio di Rafa Leao al Milan. Il portoghese andrà in Turchia al Galatasaray. A te.
1: Grazie Andrea, ora prima il meteo e poi il traffico.
2: Previsioni del tempo.
8: Buona serata da Nico Secchiodetto. La tendenza per questo weekend con generale stabilità un po' dappertutto. Sabato un po' di variabilità solo sulle Alpi di Nord-Est, regioni centrali, non escludiamo qualche sporadico piovasco, più sole altrove. Domenica invece sole su tutta Italia con caldo sempre comunque ben presente, massime mediamente tra 32 e 37 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
9: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli. Tra Campeggine e Parma verso Milano, 6 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolte 5 auto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Sempre sulla 1 code a tratti per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 40 minuti e tra Valsamoggia e Parma verso Milano, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Buon viaggio.
2: Il prossimo giorno giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Eccoci qua amici e amiche, bentornati su RTL 102.5, ma anche da quel popò di paragnosta esperto di polveri del Sahara, Gianni Simioli, giusto, vero?
11: Beh sì, se non lo siamo lo stiamo per diventare. Qui su Napoli cielo grigio giallo, ma mi dicevi anche a Roma, Fredella, giusto?
10: Sì, sembra di stare un po' a Vigevano per
12: sì, la esatto. Di Taranto. Cosa è successo? Vi abbiamo passato il... No, qua invece oggi era... Oddio, adesso stava un pochino piovendo in realtà, quindi bruttino anche qua. Colore, però non c'è questo giallo. No, grigio, il qua colore. Grigio, qua grigio.
11: Grigio, quindi la palette è indovinata sì. Perché indossi una camicia sì. Panna, credo.
12: Panna? Chi lo sa? Panna, no, panna un po' andata. La panna righe, diciamo, la panna righe.
11: Panna righe, vabbè, va bene col grigio.
10: È un gelato, Fredella, giusto? Fredella, tanto il codice.
12: È stracciatella.
11: Camicia bianca che no. Col cielo giallino, va bene, io no, bianco che...
10: La camicia non è bianca, è rossa.
11: Veramente. L'hai lavata, hai sbagliato il lavaggio, era sì. Bianca.
10: Ho sbagliato il lavaggio.
11: È un errore di lavaggio, va bene. Musica, buonasera.

0: Proprio così, a modo tuo, Ligabue, 19 e 15 minuti, sia per protagonisti anche in questo venerdì.
1: Yes. Mission, la benzina, il prezzo della benzina, ragazzi, alle stelle, ma nel Teramano c'è un sindaco che ha finalmente abbassato i prezzi della benzina.
2: Ha fatto lui il super bonus, stiamo cercando il sindaco del comune di Valle Castellana, siamo in provincia di Teramo. Sindaco, si faccia avanti, tu dicevi 45
1: D'Angelo.
2: Gradi a Foggia?
1: No, leggevo 44 gradi.
0: Ammazza.
1: A Foggia, non so, Bigeva. Dove che ha dato i natali a Taranto, quanti vogliamo
2: sicuro?
1: Provare chi chiami in Foggia?
2: Si esagera sempre la sta, vediamo se rispondono. Vediamo. Merceria Matera in quel di Foggia.
1: Come
2: sapete.
3: Pronto?
2: Pronto, buonasera Foggia. Pronto?
3: Sì, mi dica.
2: La chiamo tra poco.